nel parchetto pieno di gente. Ma dove sei tu? Dove sei tu? Dove sei tu?